Bene, tata, katwesengereza chitambo chitwechi chisimwe mukama ruhanga patiro mushozo wa Jona. Ayi mukama umushoborozi wa Jona urukundo yawe yobuzeyire ecirira kimwe Jona nitweshengereza yakira ekitambo eki eki waturagire kutambira kandi ekitugenza nitukwereza n'obwesigwa okituheremu obuhikirire oburugo mu bucunguzi bwawe Pechi tuachawa ni tura omu Yesu Kristu mukama.